0: Cuate quindio a caumbia.
1: Caumbia, quindia, quindia, quindia.
0: Si guaquindimbia, quindiambo.